your favorite Tejano singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno for Tejano.

0: Tejano 1600, Tucson's numero uno for Tejano.
1: More Tejano hits back to back. Your numero uno for Tejano. It's Jay-Z on the radio. Grupo Signo dice el vaso derrama.